0: te.
1: Quanto ti chiedo.
0: E mettere il pane sul tavolo. E non sentire.
1: Las noches de mujer.
0: È una domenica vuota.
1: Gracias, mujer, por tu compañía.

Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Sarà perché ti amo.

0: Desde México, buenas noches, como siempre, aquí escuchándote. Besos, gracias.
1: Allontanar si es tú. Que es que uchi cuela lágrima. Tornerò. Come posibile. Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà.

da quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

sono le 6 della sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella, sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.